0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato. La scorsa settimana, un'ondata di caldo e afa ha investito l'Italia colpendo soprattutto il centro-nord. Le temperature massime percepite sono state di 39 gradi a Firenze, 38 a Latina, 37 a Milano, 36 a Roma e Bolzano e 35 a Torino e Venezia. Secondo le proiezioni a medio termine, il fenomeno dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Da mercoledì è in arrivo una perturbazione atlantica dall'Islanda. Il Ministero della Salute ha attivato il numero telefonico 1500 a disposizione dei cittadini per informazioni e richieste. Inoltre, tutti i giorni sono disponibili sul sito del Ministero i bollettini sulle ondate di calore, con le previsioni a 3 giorni sulle condizioni climatiche che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. È partita qualche giorno fa la squadra della Protezione Civile Italiana per portare aiuto al Venezuela dopo il terremoto. La missione conta 97 persone, tra cui le squadre dei Vigili del Fuoco che si occuperanno di ricerca e soccorso in ambito urbano. È presente anche una componente sanitaria composta da esperti di pronto soccorso che affiancheranno il personale medico locale. Dopo 17 anni è stata scritta la parola fine al procedimento giudiziario per il disastro ferroviario di Viareggio del 2009. Nell'incidente morirono 32 persone. La Cassazione ha confermato le 11 condanne già inflitte. Condannato a 5 anni di reclusione Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e RFI. Per tutti l'accusa è disastro ferroviario colposo, ma per Moretti c'è anche l'accusa di incendio. In occasione dell'anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica ha ribadito che è un dovere irrinunciabile ricomporre quanto avvenne sul Mar Tirreno in quel tragico 27 giugno 1980. Sono trascorsi 46 anni dalla strage nei cieli di Ustica. 81 vite vennero distrutte. Morirono tutti i passeggeri e i componenti dell'equipaggio del DC9 partito da Bologna e diretto a Palermo. Tanti i corpi che non trovarono sepoltura. Il pensiero di vicinanza e di solidarietà del presidente Mattarella è andato ai familiari delle vittime, straziati da un evento inaccettabile e da un dolore profondo che il tempo non può lenire. Trenitalia ha comunicato di aver subito un attacco hacker. L'azienda informa che ignoti hanno avuto accesso ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio, ma non ai dati di accesso agli account e alle credenziali personali. Anche le informazioni relative ai pagamenti, come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza, non sono stati prelevati. Trenitalia assicura di aver attivato tutte le misure necessarie per interrompere l'anomalia, ma ricorda ai clienti di prestare sempre attenzione a messaggi sospetti. Sabato 4 luglio prenderanno il via i saldi estivi in quasi tutte le regioni italiane. Come da tradizione, l'inizio delle vendite di fine stagione è il primo sabato del mese di luglio. Per il settore del commercio, i saldi rappresentano un momento importante per smaltire le collezioni stagionali e rilanciare le vendite. I settori più interessati restano quelli dell'abbigliamento, delle calzature, degli accessori e degli articoli per il tempo libero, che tradizionalmente registrano i maggiori volumi di acquisto durante questo periodo. Quasi 25.000 vespe hanno sfilato sabato scorso nel cuore di Roma per celebrare gli 80 anni dello scooter più famoso del mondo. I vespisti sono arrivati da 67 paesi per partecipare al più grande raduno mai organizzato. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha dato il via al corteo dalle terme di Caracalla. In sfilata tutti i modelli prodotti in 80 anni, inclusa la Vespa 98 del 1946, i rarissimi esemplari della prima serie, le Faro Basso degli anni 50. Queste le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Hi Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

dolore, da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: Avete ascoltato Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9. Potete contattarci visitando la nostra pagina Facebook Casa Italia Ballarat o scrivendo a casaitaliaballarat@gmail.com. Grazie per essere stati con noi questa sera. Vi aspettiamo lunedì prossimo dalle 19 alle 21. Buonasera.
1: You've been listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9. You can contact us visiting our Facebook page, Casa Italia Ballarat, or by email, casaitaliaballarat@gmail.com. Thank you for being with us tonight. We look forward to your company next Monday from 7 to 9 p.m. Ciao for now.